0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1981.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1989.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1999.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2001.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

è la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri si guardano male.

0: le 7 e 24 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantuno.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La Camera, con voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva, insieme al capolista bloccato, la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura per un solo voto. Meloni dice: ha vinto di nuovo la palude. Schlein ribatte: il governo ha fallito, andate a casa. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Introdotti il fermo preventivo anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione, reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e gli attacchi iraniani alle petroliere. Nella notte droni di Teheran su Kuwait, sirene d'allarme in Bahrain. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. In Belgio 6 vittime sul lavoro e il terribile bilancio dell'incendio scoppiato ieri mattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata. Le vittime erano tutte in uno dei due ascensori colpiti dalle fiamme e precipitati. Un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo, Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Garçon, ho un'idea. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 8:40.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro, la stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radiodiffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia. Radiodiffusione follonica, ma che energia!
4: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Terremoto politico sulla legge elettorale, quei franchi tiratori che affossano le preferenze. L'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la Premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito a casa. Gli attacchi statunitensi contro l'Iran si intensificheranno nei prossimi giorni, a meno che Teheran non torni al tavolo dei negoziati. È quanto ha detto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox News. Colpiremo centrali e ponti, ha detto il tycoon, che non esclude un'operazione di terra. I Pasdaran fanno sapere, Hormuz resta chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni. A 8 anni di distanza dalla tragedia del ponte Morandi e alla vigilia della sentenza al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Giana, AD della società in carica. Aumenta la afa Italia, ieri già sfierati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Calcio, un gol per tempo e la Spagna batte 2-0 la favoritissima Francia, regalandosi un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. È tutto, a più tardi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Salve, sono Stefano Vannini e oggi la Speaker Slot Machine ha scelto me per parlarvi di curiosità dal mondo. Lo sappiamo tutti che per guidare un mezzo di trasporto bisogna essere sempre attenti, che si tratti di un'autovettura, di una moto, di una bicicletta o altro, l'attenzione deve essere sempre massima, occhi sempre ben aperti, per cercare di prevenire le azioni giuste, sbagliate o sbadate di chi ci sta intorno. Dovete sapere che in Alabama hanno dovuto fare una legge specifica. Se volete evitare una multa salata, ricordatevi che non potete guidare bendati. Avete capito bene, non si può guidare bendati. Probabilmente per qualcuno in Alabama questa legge non è vista di buon occhio. Arrivederci alla prossima Speaker Slot Machine. La linea torna a Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao a tutti, la speaker slot machine quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare qualche curiosità sul corpo umano e la mente. Lo sapete che le ossa umane sono resistenti quasi quanto il cemento armato? Pensate che un blocco di osso grande quanto una scatola di fiammiferi potrebbe sostenere un peso di circa 9 tonnellate, mentre il muscolo più forte del corpo umano, in proporzione alle sue dimensioni, è la mandibola. Pensate che i nostri occhi sono in grado di distinguere fino a 10 milioni di colori diversi nel corso della vita e che l'acido presente nello stomaco è così potente da riuscire a sciogliere persino la lametta da barba. Inoltre, quando arrossiamo, anche il rivestimento interno del nostro stomaco diventa rosso. E a questo punto, dopo queste piccole curiosità, vi lascio in compagnia della grande musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre qui.

0: It's Snap.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1981.

0: Sono le 9:39 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Buona giornata da Alberto Serpi. In questo appuntamento di Speak a Slot Machine vi parlo di vacanze. Ad agosto le vacanze diventano spesso un paradosso. I prezzi sono alle stelle, le spiagge e le città sono sovraffollate, il traffico e lo stress finiscono per far assomigliare la vacanza alla vita di tutti i giorni. E mentre paghiamo di più, il turismo di massa rischia anche di danneggiare proprio quei luoghi che andiamo a cercare per rilassarci. Secondo alcuni studi, infatti, sarebbe molto meglio distribuire le ferie durante l'anno, magari con piccoli weekend ogni 2 mesi. Non servono viaggi costosi, bastano mete vicine, natura, cultura e soprattutto la capacità di saper staccare davvero dal lavoro. Gli esperti spiegano che pause più frequenti aiutano a ridurre lo stress, stanchezza mentale e il rischio burnout. In fondo le vacanze non sono un lusso, sono una necessità per il nostro benessere. E con questa pillola di saggezza vi lascio alla musica di Radiodiffusione Follonica e vi do appuntamento alla prossima edizione della Speak a Slot Machine. Un saluto a tutti da Alberto Serpi.

Salve a tutti da Simona Vasile, la speaker slot machine ha estratto quest'oggi il mio nome. Insieme andremo a parlare delle bellezze della Maremma. Siamo d'estate e Follonica si riempie di turisti, però voglio segnalare per chi è interessato a visitare e conoscere un po' meglio la Maremma dei posti che non devono assolutamente mancare nella vostra vacanza. Quest'oggi parliamo di Pitigliano. Pitigliano è un posto meraviglioso, un vero e proprio gioiello che si trova posizionato su un altopiano di tufo dell'altezza di circa 300 metri dal livello del mare ed è incorniciato in una posizione veramente spettacolare tra le valli dei fiumi Lente, Meleta e Procchio. È bellissima da vedere ed è caratterizzata dal nominativo della piccola Gerusalemme. Questo per quale motivo? Perché le famiglie ebraiche del XVI secolo sono state protette dai conti Orsini, dove qui a Pitigliano hanno creato un centro culturale e religioso veramente molto molto interessante. Andare come turisti a Pitigliano significa girare nel centro storico medievale con i suoi vicoli ripidi, di visitare il maestoso Palazzo Orsini, che è una bellissima fortezza del XIV secolo, e l'imponente acquedotto Mediceo con le sue ampie arcate e le sue vie cave, che sono delle gallerie mistiche scavate nella roccia di tufo, pensate un po', fin dall'epoca etrusca. Visitare Pitigliano significa anche mangiare. Ovviamente a Pitigliano si mangia la cucina maremmana, ma voglio segnalarvi due cose particolari. In primo luogo il bianco di Pitigliano, che è stato uno dei primi bianchi DOC in Italia, e lo sfratto, che è un dolce tradizionale che ha forma di bastoncino ripieno di noci e di miele. Quindi, se siete a Follonica ma avete voglia di visitare qualcosa, vi consiglio veramente di andare a vedere la piccola Gerusalemme, Pitigliano, che si trova a circa 100 km da Follonica. 2 ore in macchina, ma per vedere uno spettacolo meraviglioso. Con questo è tutto, Simona vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Vi lascio all'ascolto di RDF Web Radio. Ciao a tutti!

0: Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la slot machine ha scelto me. Qual è il più bel nome del mondo? Non esiste un nome perfetto in assoluto, poiché la bellezza è molto soggettiva. Tuttavia, Sofia e la sua variante Sofia è considerato il più bello dalla scienza. Uno studio linguistico dell'Università di Birmingham ha infatti dimostrato che la sua pronuncia suscita le emozioni più positive a livello globale. Forse a molti di noi il proprio nome non è mai piaciuto un granché, ma con il tempo probabilmente abbiamo imparato ad amarlo. E almeno a me è successo, non lo cambierei con nessun altro nome. Buon ascolto con la musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova giornata di tensioni nel conflitto tra Iran e Stati Uniti, con i Pasdaran che annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz e l'attacco alla quinta flotta statunitense in Bahrain. Il comando centrale americano comunica intanto la conclusione di una nuova ondata di raid della durata di 7 ore contro obiettivi militari vicini allo stretto e sulle coste dell'Iran. Legge elettorale. La bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla Camera per un solo voto e a scrutinio segreto apre una fase di incertezza per la maggioranza. La premier Giorgia Meloni parla di riflessione necessaria, mentre nel centrodestra è partita la conta dei franchi tiratori. Ponte Morandi, domani a quasi 4 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, attesa la sentenza del processo di primo grado. Gli imputati sono 57. Alla vigilia del primo verdetto è arrivata una lettera di scuse di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Giana. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Un meccanismo di evasione fiscale e contributiva costruito attorno all'inquadramento del personale docente è quanto hanno accertato i finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento in un noto istituto scolastico paritario del capoluogo. 131 le posizioni lavorative risultate irregolari per un conto complessivo che supera i 435.000 euro tra contributi evasi e sanzioni. Aumenta l'afa sull'Italia, ieri sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città a bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi a 15. Previsti anche temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. È tutto, a più tardi.
4: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per lo Speaker Slot Machine. Parliamo di un Guinness World Record veramente impressionante. La più grande formazione con tuta alare senza prese riconosciuta dalla Federation Aeronautic International. Pensate un po', nel 2018 ben 61 paracadutisti che indossavano una tuta alare e guidati da Thai Airways si sono lanciati da tre aerei dall'altezza di 4100 metri di quota per poi riunirsi all'altezza più o meno di 1600 metri in una spettacolare formazione a diamante multicolor. Tutto questo è avvenuto a Paris Valley in California. I paracadutisti dovevano volare in una formazione ravvicinata senza però tenersi l'un con l'altro e dovevano occupare degli spazi aerei ben predestinati. Il record è stato raggiunto e certificato e per questo appare nel Guinness World Record. Con questo è tutto, Simona vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Wave Radio.

0: porta Radiodiffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Altro giro, altra corsa con la Speaker Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e questa volta vi parlo di musica. 40 anni fa, nel 1986, usciva You Can Leave Your Hat On, nella versione di Joe Cocker, che diventerà un grande successo ed uno dei brani più celebri della sua carriera. You can leave your hat on. La canzone, scritta originariamente da Randy Newman nel 1972, esplose a livello mondiale grazie al film 9 settimane e mezzo, nella famosa scena di Spogliarello interpretata da Kim Basinger e Mickey Rourke. Con la sua voce roca e intensa, Joe Cocker trasformò il brano in un'icona sensuale degli anni Ottanta. Il pezzo ebbe grande successo grazie anche al videoclip e ancora oggi è considerato uno dei simboli musicali del cinema di quell'epoca. Vi lascio ora alla musica di Radio Diffusione Follonica. Noi ci sentiamo ad un altro appuntamento della Speaker Slot Machine. A presto!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, guardatevi intorno e confrontatevi con chi sta affrontando un momento difficile. Questa consapevolezza vi aiuterà a superare le insoddisfazioni e a ritrovare la serenità. Toro, la determinazione e la costanza per raggiungere i vostri obiettivi di certo non vi mancano. Ricordatevi però di concedervi anche il giusto spazio per il relax e il divertimento. Questo è un buon momento per regalarvi qualche sfizio. Gemelli, sul fronte lavorativo le cose girano per il verso giusto, ma restate vigili. Non regalate la vostra fiducia al primo che capita, soprattutto se vi prospetta entrate facili e immediate. Cancro. La stanchezza potrebbe accentuarsi a causa di qualche disturbo fisico, quindi non trascurate il benessere. L'amore richiede vulnerabilità, non forza bruta. Leone, il vostro punto di forza in questo periodo è la stabilità, un traguardo che potete finalmente consolidare o impegnarvi a raggiungere. Le finanze poggiano su una base solida e non si esclude l'arrivo di entrate extra. Vergine, è il momento di fare ordine dentro di voi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In serata potreste ricevere una notizia o vivere un episodio che vi lascerà interdetti. Cercate di non prenderla di petto. Bilancia, mettete in campo i vostri talenti migliori e girate al largo dagli ostacoli. Muovendovi con cautela e riflettendo bene, riuscirete a prendere le decisioni più giuste, specialmente sul fronte economico. Scorpione, avete bisogno di sentirvi liberi, eppure il primo passo verso la libertà è affrontare ciò che vi spaventa. Le responsabilità non sono nemici, ma trampolini. Smettete di scappare dai vostri sentimenti. Sagittario, state attraversando un periodo faticoso e pieno di impegni. Questa fase però vi permetterà di scoprire sia i vostri limiti sia le vostre grandi risorse, aiutandovi a gettare le basi per una stabilità futura. Capricorno, economicamente ci sono tensioni e incertezze. Forse state aspettando una risposta importante. Provate a guardare le giornate con uno sguardo più morbido. Ogni cosa ha il suo tempo e il suo spazio. Acquario, attenzione alle finanze. Evitate di sfogare lo stress nello shopping compulsivo. Un piccolo strappo alla regola ci sta, ma esagerare potrebbe mettervi in difficoltà serie. Infine, diffidate da alcuni complimenti esagerati, se non li sentite veri. Pesci, è il momento del riscatto. Sia la carriera che le finanze vi permetteranno di rimediare ai vecchi passi falsi. Rimboccatevi le maniche, perché il vostro obiettivo principale deve essere la vostra stabilità. Oggi vi saluto con le parole di Plutarco. Non cercare la voce nei pesci, né la virtù nelle persone maleducate. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Rocca, ora esatta.
1: Sono le 10:53.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Prodotta dal 1974 al 1984 per 11 stagioni e 255 episodi sulla ABC, Happy Days è sicuramente la serie TV più iconica degli anni 70. Creata da Gary Marshall, presenta una visione idealizzata della vita statunitense a cavallo fra gli anni 50 e 60. Vi vengono rappresentati amicizia, amore, feste, cinema, cultura, musica, esilarante divertimento e lo stile di vita di quella generazione di adolescenti statunitensi che hanno vissuto il sogno americano nella luminosa e prospera epoca degli anni 50. Particolarmente significativo l'episodio che chiude la serie e vede riunito il cast al completo, facendo riapparire diversi vecchi personaggi che mancavano da molto tempo. Il finale è affidato al capofamiglia Howard Cunningham, il cui brindisi riassume col tipico tono nostalgico della serie i buoni sentimenti che l'hanno caratterizzata e termina rivolgendosi direttamente ai telespettatori, ringraziandoli e augurando loro Happy Days.
5: Grazie a voi tutti di aver fatto parte della nostra famiglia. Happy Days.
4: È stata probabilmente una delle serie TV che ha avuto il maggior impatto culturale sia in America che nel resto del mondo nel quale è stata trasmessa. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, ma lo stretto è in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Lo stretto rimarrà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, dice Teheran. Secondo i media iraniani, oltre 30 civili sono rimasti uccisi nei recenti raid statunitensi nel sud del paese. Trump minaccia: gli attacchi continueranno finché non dirò basta. Il governo Meloni è pronto ad andare avanti, lo dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e Sky, all'indomani della bocciatura dell'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese. Ponte Morandi, alla vigilia del giorno della sentenza sulla tragedia del 14 agosto 2018. Arrivano le scuse di Autostrade per l'Italia con una lettera aperta della DI Arrigo Giana, diffusa questa mattina dall'azienda. Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, si legge nella missiva. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini di Saman Abbas. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione è arrivata dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Calcio e la Spagna, la prima finalista della Coppa del Mondo. A Dallas, davanti a 70.000 spettatori, la squadra di Lamine Yamal surclassa la Francia 2-0 in una partita che ha visto le furie rosse di fatto mai in pericolo. Decidono le reti di Oyarzabal e Porro. La Spagna troverà in finale una tra Inghilterra e Argentina. Match in programma stasera. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, ma sul versante emiliano, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione mare, 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 75 tra Navacchio e Pisa Aeroporto. Code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. Code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio.

Buona giornata da Alberto Serpi. Questa volta la Speaker's Dot Machine vi parla di strumenti musicali. I violini di Antonio Stradivari, tra i più preziosi al mondo, devono la loro fama non solo alla maestria artigianale, ma anche al legno utilizzato. Ne esistono circa 650 esemplari ed il loro valore può raggiungere milioni di euro. Per secoli si è ipotizzato che il segreto del loro suono fosse legato a materiali speciali e oggi una ricerca lo conferma. Le tavole armoniche sono realizzate con abete rosso, cresciute in condizioni climatiche eccezionali, quando il clima più freddo rende il legno più denso ed uniforme, ideale per la resa acustica. Analizzando gli anelli di crescita di centinaia di strumenti, gli studiosi hanno individuato l'origine di questi alberi nelle Alpi, in particolare nella Val di Fiemme. Questa scoperta dimostra come il suono unico degli Stradivari sia il risultato di un perfetto equilibrio tra natura, clima e straordinaria abilità artigianale. La musica torna protagonista su Radio Diffusione Follonica. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto alla prossima Slot Machine.

0: Ciao ciao ciao, arriva un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e voglio raccontarvi una curiosità relativa agli oggetti vintage. Secondo gli esperti di antiquariato, molti oggetti dimenticati in soffitta potrebbero valere una fortuna nel 2026. Tra i pezzi più ricercati ci sono i primi computer Apple, vecchie chitarre come le Fender anni 60, Barbie della prima edizione, libri in prima stampa e oggetti autografati. Ma anche articoli insospettabili possono sorprendere: flaconi di profumo vintage, addobbi natalizi tedeschi, penne stilografiche, cartoline antiche e persino tostapane o aspirapolvere d'epoca. Gli esperti spiegano che il valore dipende soprattutto dalla rarità, dallo stato di conservazione e dalla presenza di firme e confezioni originali. Insomma, prima di buttare via vecchi oggetti di famiglia, conviene sempre controllare bene. In casa potrebbe nascondersi un piccolo tesoro. Vi lascio adesso la programmazione di Radio Diffusione Follonica. Noi ci sentiamo con un prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine. Buona giornata a tutti da Alberto Serpi.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!

0: Sanson?
1: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qua all'interno della Speaker Slot Machine dove andiamo a parlare delle bellezze della Maremma. In questo periodo dove ci sono tantissimi turisti che si affacciano nelle nostre zone, vogliamo segnalarvi delle località da visitare per rendere più completa la vacanza a Follonica. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo del Monte Argentario. Il Monte Argentario è un promontorio veramente di rara bellezza che è circondato dal mare e collegato alla costa dai tomboli di Giannella e dalla diga di Orbetello. Si trova al sud della Maremma di Grosseto e i suoi due centri principali sono Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Porto Santo Stefano è una incantevole località balneare. C'è il lungomare molto piacevole che è stato progettato da Giorgetto Giugiaro ed il porto da cui partono ogni giorno delle imbarcazioni che vi danno la possibilità di visitare l'isola del Giglio e Giannutri, altre due splendide perle della Maremma. Inoltre a Monte Argentario è presente la fortezza spagnola che è stata costruita durante il periodo dello Stato dei Presidi e che oggi ospita due mostre permanenti, le Memorie sommerse con reperti archeologici subacquei e Maestri d'ascia, che è dedicata agli antichi costruttori di navi ed imbarcazioni da pesca. Ovviamente il promontorio nella macchia mediterranea dà la possibilità di fare delle escursioni nei sentieri tra il mare, offrendo dei panorami mozzafiato. E immerso nel verde segnaliamo anche il convento dei frati passionisti, un affascinante santuario costruito nel 1737 da San Paolo della Croce. E con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione di Speaker Slot Machine.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1965...

0: Sapore di sale.
1: Duemilasedici.

0: Ciao a tutti da Mario e pronti con questa edizione del segmento della Speaker Slot Machine. Come dico sempre, abbiamo curiosità divertenti, curiosità sulla scienza, curiosità strane, utili e anche inutili. Allora, io voglio iniziare con una sentenza, perché dire non hai le palle è un reato. Qualora durante una lite ci si rivolga con questi termini al proprio interlocutore, si rischia una condanna per ingiuria. Inoltre si dovrebbe pagare anche un conseguente risarcimento dei danni alla persona offesa. Sapete che lo Stato della California, negli Stati Uniti, ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Incredibile, ma è vero. È tutto per questa edizione di Speaker Slot Machine. Grazie per avermi seguito. Il mondo delle curiosità torna più avanti e adesso musica con Radiodiffusione Follonica Web.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Tempo.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Sono riprese nell'aula della Camera le votazioni sugli emendamenti alla legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento Ciriani. I franchi tiratori sono stati 20 o 25. Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra con la Russia. Sul tavolo della missione un nuovo accordo tra Unione Europea e Ucraina per aumentare ulteriormente la sinergia sulla difesa. I senatori Dem statunitensi bocciano intanto un enorme budget per il Pentagono perché temono che il via libera possa essere interpretato come un'approvazione della guerra all'Iran. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini e 22 anni per lo zio. È stato rintracciato a Colle Oppio a Roma quello che secondo la polizia è il responsabile di una serie di aggressioni contro alcune donne nel quartiere Esquilino. L'uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico di un ospedale specializzato. Calcio, seconda semifinale dei mondiali 2026. Stasera alle 21 ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. Tuchel ha recuperato Rice e O'Reilly, così come Scaloni avrà Paredes e Romero. Chi vince sfida in finale la Spagna che ieri ha battuto la Francia 2-0. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2018.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: pisi. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. È ripreso questa mattina l'esame della nuova legge elettorale nell'aula della Camera. Ieri è stato bocciato per un solo voto l'emendamento di Fratelli d'Italia che introduceva le preferenze, nonostante il sostegno annunciato da Lega e Forza Italia. Il nostro governo va avanti con orgoglio, dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Ciriani. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021, perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni allo zio. Ponte Morandi, domani a quasi 8 anni dalla tragedia in cui hanno perso la vita 43 persone, è attesa la sentenza del processo di primo grado. Alla vigilia è arrivata una lettera di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, firmata dal nuovo AD Giana. Porgere oggi le scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale, si legge nella missiva. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, atti alla giustizia sportiva. La corsa dei prezzi dei carburanti non accenna a rallentare. I listini alla pompa hanno segnato oggi una nuova ondata di rialzi su tutta la rete, aggravando la stangata estiva sui consumatori italiani. Lo afferma il Codacons. Fare il pieno all'auto costa 6,8 euro in più rispetto a inizio luglio. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Lucca Est in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1984.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento settanta.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Legge elettorale, ripartita la seduta alla Camera. Ieri per un voto non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il governo va avanti, assicura il ministro Cipriani. Approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il DDL sulla sicurezza. Lo Stato con le persone per bene, continuiamo a mantenere l'impegno, dice la Premier Meloni in un videomessaggio. Escalation in Medio Oriente, alle 6 del mattino, mezzogiorno in Italia. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno iniziato a lanciare un'ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli Stati Uniti, Trump, in una bara. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, così la presidente della Commissione europea von der Leyen nell'intervento a Kiev al fianco di Zelensky. Quindi annuncia un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra Bruxelles e Kiev. Quello che stiamo firmando, ha detto von der Leyen, è il nostro drone deal. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la giovane 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021 perché si era opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione conferma l'ergastolo per i genitori e i cugini, 22 anni per lo zio. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine. Archiviazione chiesta anche per l'Inter, copia degli atti trasmessa a Procure CONI e FIGC. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 14 e 35 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.
3: 70-80-90 Remix Selection.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Sveglia l'alba, si innamora.
4: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arriva, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che è figo. Mentre si muove fa ram pam

0: Hey yo, Finesse!
1: Che ci Adrian? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: This place is amazing!
3: Buckle up, pups!

0: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia nuovi attacchi a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare dell'Iran. La presidente della Commissione europea von der Leyen, nell'intervento a Kiev a fianco di Volodymyr Zelensky, ha ribadito il forte partenariato con l'Ucraina, passata da essere acquirente anche a fornitore netto di sicurezza per l'Europa, intesa siglata anche sulla produzione di droni. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, uccisa da Shabar Abbas e Nazia Shahin, e dai cugini Ishaq Ikram e Noman Ulhaq. Definitiva anche la pena di 22 anni di carcere per lo zio Danish Asnain. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Il tennis Lorenzo Sonico è stato sconfitto da Rafael Collignon con il punteggio di 7-6, 7-6 agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad, non riuscendo a sovvertire il pronostico della vigilia contro il belga sulla terra rossa svizzera. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre per traffico intenso ma in direzione Roma, sulla 1 direttissima rallentamenti tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un incidente avvenuto allo svincolo di Empoli Est in direzione Mare si registrano 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est, con chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Bivio Renai. Convogli percorrenti la linea Firenze Empoli Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
0: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, Radio Diffusione Follonica, ma che energia!

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran con l'obiettivo, fa sapere il comando centrale, di degradare ulteriormente le capacità militari che le forze iraniane hanno utilizzato per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. La corte d'assise di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, di 67 anni, accusata di aver ucciso la madre 93enne, Mirella del Puglia, malata di Alzheimer e affetta da un progressivo decadimento cognitivo. L'omicidio risale alla notte tra l'8 e il 9 marzo 2025. La procura generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La vicenda risale al 28 aprile 2021. Si è conclusa a Roma la seconda giornata dei negoziati libanese-israeliani. I colloqui si sono concentrati in particolare sulle questioni relative alle due aree pilota. Lo riporta Anadolu, citando l'agenzia di stampa nazionale libanese, senza fornire ulteriori dettagli sull'esito della sessione. Pallavolo, Nations League. A Osaka gli azzurri giocano alla pari contro la miglior versione della squadra nipponica, rianimati dal subentro del trio Laurenzano Matiporro, ma incappano nel quarto KO in questa Nations League. Situazione di classifica che si complica un po'. Il 16 luglio, dalle ore 8:30 italiane, sfida al Belgio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Sono le 16 e 18 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
3: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano ancora le città da bollino rosso, dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16 contro i 15 di domani e i 7 di oggi i centri urbani indicati con questo contrassegno nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che prende in considerazione 27 città. Hanno trovato i corpi di entrambi, una donna di 86 anni e suo figlio 59enne, nella loro abitazione di Mara Calagonis in provincia di Cagliari. Sui corpi di mamma e figlio non sarebbero stati trovati segni di violenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. L'Aula della Camera ha bocciato un emendamento dei Vannacciani sulle preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Vergogna, hanno urlato i deputati dopo il no al loro emendamento sulle preferenze. Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità. La nazionale spagnola ci fa sognare ancora una volta. Lo scrive sui social il primo ministro spagnolo Sanchez, commentando la vittoria 2-0 in semifinale del Mondiale della Spagna sulla Francia. Stasera, seconda semifinale, alle 21 tra Inghilterra e Argentina. Chi vince sfida le Furie Rosse. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Dai, dai, che ci mettiamo al lavoro, ci vuole un bel coraggio, con queste previsioni meteo così calienti. Ma noi qua stiamo bene in studio, con un bel refrigerio, con la nostra aria condizionata, possiamo permetterci di essere in diretta con voi e come sempre di augurare una buona estate ovunque voi siate, con la nostra amicizia, la nostra simpatia, le nostre voci e la musica più bella, quella di Radiodiffusione Follonica Web Radio. Ciao ciao ciao amici della radio, giunti già a metà di questo settimo mese dell'anno, oggi è mercoledì 15 luglio 2026, la voce è quella di Gino e staremo insieme come è tradizione nei nostri pomeriggi nelle prossime due ore sino alle ore 19. Allora, condurre un talk radiofonico, quello che noi facciamo di routine, dà l'occasione di coinvolgere un po' i nostri ascoltatori, un'ottima mossa, ok? E poi crea anche una relazione, una nostra community con i nostri social, Facebook, Instagram e TikTok, e il pubblico apprezza. Allora, seguiteci ovviamente anche sul nostro sito ufficiale che è radiodiffusionefollonica.it, il nostro sito istituzionale c'è all'interno della home page, nella prima pagina, il nostro play rosso da cliccare per ascoltare ovviamente Radiodiffusione Follonica in diretta. E poi il nostro sito si può navigare trovando le notizie e le foto degli speaker, le nostre classifiche, le previsioni meteo, l'oroscopo e tantissime altre cose. E poi ricordatevi di scaricare l'app ufficiale di Radiodiffusione Follonica su Apple Store per i telefoni iPhone e ovviamente per il sistema Android Google Play. In questo momento e in ogni occasione avete la vostra radio a portata di mano. Ricordiamo i social, un like, mi piace su Facebook, Instagram e TikTok. Pomeriggio dedicato al talk, siamo in una stagione molto importante, la stagione delle vacanze, del divertimento, della gioia, è arrivata l'estate. Allora è un perfetto momento per cui si può dibattere e ci si può dividere in varie fazioni di pubblico ovviamente per questa stagione. Amate l'estate, siete dei duri puri di questa stagione o siete nostalgici dell'inverno? Il nostro talk del pomeriggio, aspetti positivi e negativi di questa stagione estiva. Fatecelo sapere ovviamente al 328-086-9040. Ovviamente le nostre linee sono aperte e vi aspettiamo ovviamente qua in diretta.

Io, tu, lei, la nuova canzone di Michele Bravi qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Buon estate, buon mare, voi che ci state ascoltando con la nostra app, magari sulle nostre spiagge della nostra Italia. Arriva Damiano David and Nothing Breaks Like a Heart.

E allora sbizzarritevi per il nostro talk del pomeriggio al 328-086-9040. Gli aspetti positivi e negativi della stagione estiva. Forza, telefonate e messaggiate alla nostra linea.

I grandi successi di questa estate 2026, la nuova canzone di Achille Lauro, La città degli angeli. Stanno arrivando tantissimi WhatsApp, i vostri messaggi per il nostro talk di questo pomeriggio. A noi ci fa molto piacere, stiamo chiedendo a voi, al di là della radio, ai nostri radioascoltatori, gli aspetti positivi e negativi di questa stagione estiva al 328-086-9040. Allora, andiamo a leggere subito questo messaggio. Easy, take it easy, di Stefano da Castiglione della Pescaia. Lui è molto leggero, è in the mood, insomma, per questa stagione estiva. Lui ha un aspetto positivo di questa stagione, anche perché a lui piace il mare, il sole, e soprattutto ama questa stagione perché le giornate sono lunghissime, c'è più luce e poi psicologicamente per lui si sta molto bene. Ama l'estate. Allora, grazie Stefano da Castiglione della Pescaia per essere dei nostri. Continuate a farci sapere gli aspetti negativi e positivi di questa stagione. Staremo in diretta con voi, ovviamente, sino alle ore 19 insieme a Gino.

È sempre un evergreen, un classico dal passato con The Bagels, era The Video Killed The Radio Stars. 328-086-9040 è la nostra linea WhatsApp anche per comunicarci e segnalarci il vostro disco dei ricordi. Lo metteremo in onda ovviamente in questo nostro incontro pomeridiano, la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi e l'ascolterete qui in diretta su Radio Diffusione Follonica World Web Radio. È caldissimo, da noi si suona solo i numeri uno e questo disco questa settimana da noi è ancora in salita. A Not Talk to You.

voglio ricordarvi ancora una volta che sulla nostra pagina ufficiale social Facebook Radio Diffusione Follonica Music Show c'è il sondaggio di vota la canzone dell'estate 2026. Partecipate numerosi, troverete il forum per votare la vostra canzone preferita di questa stagione. Avrete tempo ovviamente fino a domenica 6 settembre 2026, stileremo una classifica e poi l'annunceremo qua in diretta quale sarà la canzone vincitrice, quella preferita dai nostri radioascoltatori. Mi raccomando, vota la tua canzone dell'estate 2026 nel nostro sondaggio nella pagina Facebook Radiodiffusione Follonica Music and Show. Adesso arriva Kylie Minogue.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328

Ed eccono le canzoni che ci portano indietro nel tempo, i ricordi, le emozioni, i momenti di vita vissuta. Sta per arrivare il disco scelto da Cristina di Follonica.

0: Era il lontano 1986, un omaggio a Pino Mango con la canzone Lei Verrà. Nel nostro incontro dedicato alla canzone dei ricordi più belli, con i ricordi, le emozioni, i momenti di vita vissuta ritrovate in un disco, in un brano scelto da Cristina di Follonica. Fatelo anche voi, la nostra concittadina, prenotatevi anche voi la nostra linea 328-086-9040. Avrete l'occasione di ascoltare il vostro disco dei ricordi più belli anche in questo nostro incontro pomeridiano qui con Gino sino alle 19.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

42 minuti trascorsi dopo le ore 17, la Toscana aspetta Giorgia il prossimo 23 luglio, come sempre nel live a Pisa, in Piazza dei Cavalleggeri, un'artista veramente eccezionale. La prossima settimana live tour di Giorgia a Pisa e noi l'aspettiamo, Adesso arriva la canzone nuova di Dolce Nera, estate 2026 ed è Epopea.

No, non ci stiamo dimenticando di voi, che siete numerosissimi al di là della radio a seguirci e a partecipare al nostro talk del pomeriggio, gli aspetti positivi e negativi di questa stagione estiva. Mandateci un messaggio al 328-086-9040, ne stanno arrivando tantissimi. E adesso leggiamo quello di Claudia dalla frazione di Venturina in provincia di Livorno. Claudia fa parte del team Aspetti Negativi, il brutto dell'estate. Lei commenta che ovviamente in estate, e proprio in questo periodo qua, c'è un caldo torrido, un'afa micidiale. C'è questa umidità alta che non fa respirare. Passiamo veramente, come esperienza anche io, delle notti veramente insonne. Ci giriamo nel letto e c'è questo dilemma. Provo a contare le pecore, dormirò, non lo so. Proviamo ad accendere anche il condizionatore, ma nulla. Quindi caldo torrido e afa per Claudia dalla frazione di Venturina in provincia di Livorno. Lei è nel team dedicato agli aspetti negativi di questa stagione estiva 2026.

Che grinta e che energia la nuova di Anna, White Girl Wasted. Questa settimana è in salita nella top 10, i 10 dischi più suonati, più ascoltati su Radio Diffusione Follonica. Si posiziona in salita alla posizione numero 7. Tra breve un aggiornamento con la nostra redazione giornalistica Art News, le notizie flash e le previsioni meteo.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Aumentano le città da bollino rosso. Venerdì 17 luglio saranno ben 16 contro le 15 di domani e le 7 di oggi. I centri interessati sono Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Una donna polacca di 33 anni è morta dopo essere precipitata dalla punta Dufour, la cima più alta del massiccio del Monte Rosa. Lo rende noto la polizia cantonale del Vallese. L'alpinista era con un compagno di cordata. I due erano in discesa. Giunti a 4.600 metri di quota, la giovane è precipitata per ragioni ancora da accertare. L'Aula della Camera ha bocciato a scrutinio segreto l'emendamento di Futuro Nazionale con Vannacci che introduceva le preferenze nella legge elettorale. I no sono stati 233, i sì 139. Governo e maggioranza si erano rimessi all'Aula. Vergogna, hanno gridato i deputati vannacciani dopo la bocciatura. Il presidente Trump si è detto convinto che la Russia sia pronta a fare un accordo presto. L'Ucraina, ha proseguito Trump, potrà utilizzare i fondi proveniente dai prestiti dell'Unione Europea destinati alla difesa per l'acquisto di componenti cinesi per droni cinesi. Lunedì il tycoon incontrerà Netanyahu alla Casa Bianca. Cambiamo argomento. Per stilare una lista di dipendenti da licenziare, Meta avrebbe utilizzato un software di intelligenza artificiale che penalizza i dipendenti in congedo parentale, malattia o disabilità. Così in una denuncia depositata a un tribunale della California. Meta però respinge ogni accusa. L'organizzazione del lavoro è gestita da persone e non dall'intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.

4 minuti trascorsi dopo le ore 18, radiodiffusione folonica web radio. I nostri studi ovviamente sono ubicati all'interno del casello idraulico e proprio in questo edificio, nel salone di questo casello idraulico, ovviamente viene dedicato ad ospitare delle mostre, e sino a sabato prossimo 21 una bellissima mostra della pittrice Rita Brucalassi. Venite a vedere i suoi quadri, le sue belle cose che ha a disposizione qua all'interno del casello idraulico, perché sono veramente bellissime. Mostra di pittura della Rita Brucalassi qui al salone del casello idraulico. Allora, vi ricordo ancora una volta il 328-086 del nostro pomeriggio talk dedicato agli aspetti positivi e negativi di questa stagione estiva 2026.

Carissimo Renato, non ti abbiamo dimenticato, sei dei nostri. Renato da Tirrenia, in provincia di Pisa, nel nostro talk del pomeriggio, aspetti positivi e negativi di questa stagione estiva. Allora, siete del team estate, per esempio mare, sole, 35 gradi, o del team inverno, divano, copertina, zero sudore? Fatecelo sapere al 328 086 9040. Il messaggio arriva da Renato, ripeto, da Tirrenia, in provincia di Pisa. Renato fa parte del club Il Bello dell'Estate, gli aspetti positivi. Lui è uno che ama questa stagione, anche perché proprio in questa stagione va in vacanza, ama viaggiare, stacca la spina. È il classico che chiede a me e anche alle persone, ai suoi amici: oh, qual è la meta di quest'anno, dove vai in vacanza? Grazie allora Renato da Tirrenia, in provincia di Pisa, per essere dei nostri. Lui fa parte del team Il Bello dell'Estate, gli aspetti positivi di questa stagione estiva 2026.

Le canzoni dell'estate 2026, la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, è un canto d'amore. Buona estate con Radio Diffusione Follonica, adesso apriamo tutte le porte, arriva Gianni Morandi.

Cronica estate 2026, ecco che cosa succede in città grazie alla collaborazione, alla partecipazione della nostra amministrazione comunale. Intanto vi ricordo che domani, giovedì 16 luglio, in piazza Sivieri, alle ore 21:30, concerto della premiata filarmonica Verdi di San Vincenzo, mentre venerdì 17 luglio alle Ferriere, teatro all'aperto, alle ore 21:30, spettacolo di opera lirica Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, orchestra Massimo De Bernard, coro Carlo Goldoni, direttore Mario Menicalli. È una produzione originale. Questi alcuni degli eventi della musica, teatro, arte, tradizione e relax a Follonica in questa estate 2026.

Ma che bella, i grandi evergreen che non tramontano mai. In una versione particolare rielaborata era Jimmy Bohorn and the Spank. Tra breve accontenteremo come sempre uno di voi al di là della radio. Arriva la canzone dei ricordi più belli, con le emozioni, i momenti di vita vissuta in un solo disco. Prenotatelo al 328-086-9040. Il sole, il caldo, il mare, buona estate con noi di Radio Diffusione Follonica. 24 minuti trascorsi dalle ore 18. Siamo rigorosamente live dal vivo con Gino sino alle 19. Vi faccio ascoltare la nuova di Gaia ed è Bossa Nostra.

0: Vi ricordo nuovamente di seguire i nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, ma in particolare il nostro social Facebook, Radio Diffusione Follonica Music and Show. C'è il sondaggio per votare la canzone tua preferita dell'estate 2026. Troverete il forum e voi sceglierete la canzone che più vi piace di questa stagione estiva. Vota la tua canzone dell'estate 2026 nella nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Avrete tempo fino a domenica 6 settembre, poi tireremo le somme, butteremo giù una classifica e declareremo la canzone quella più bella, quella più interessante, quella che è piaciuta di più ovviamente ai nostri radioascoltatori. Vota la canzone 2026 sulla pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 ];];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Sì, quella che ti fa battere forte il cuore, ricordi le emozioni, i momenti di vita vissuta in una canzone. Ed è il turno di Nadia dalla frazione di Puntala, Castiglione della Pescaia. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

una canzone collegata ai momenti più belli della vostra vita, la canzone dei ricordi più belli, ovviamente, nei nostri appuntamenti in diretta su Radio Diffusione Follonica. Prenotatela anche voi, la canzone che vi fa battere forte il cuore, al 328-086-9040. Notte a sorpresa, un vecchio successo dei Pooh, è stato scelto da Nadia, dalla frazione di Puntala qui a Castiglione della Pescaia. Grazie Nadia, anche te, per essere dei nostri, per essere una fans di Radio Diffusione Follonica.

è la cosa che tollerate di meno in questa estate 2026? Aspetti positivi e negativi di questa stagione nel nostro talk del pomeriggio oggi, mercoledì 15 luglio 2026. Siete tantissimi, adesso dobbiamo leggere il messaggio che ci giunge da Sabrina da Pontedera in provincia di Pisa. È in vacanza qua nella nostra città follonica, ha messaggiato alla nostra linea WhatsApp 328 086 90 40. Lei fa parte del gruppo Il Brutto dell'Estate, gli aspetti negativi di questa stagione. Intanto la Sabrina da Pontedera non può sopportare le solite canzoni, ma 3, 4, 5, 10, quelli che vengono trasmessi a ripetizione in radio. Ai ai ai ai Sabrina. E poi ovviamente non ama vedere i social, le foto che vengono pubblicate continuamente su magari le persone che si fanno i selfie sulla spiaggia o con un costume nuovo. Lei odia questo tipo di atteggiamento, quindi odia i tormentoni e i cliché di questa stagione. Quindi aspetti negativi di questa stagione per Sabrina da Pontedera in provincia di Pisa. Sono trascorsi 46 minuti dopo le ore 18, ci avviciniamo alla conclusione di questo nostro pomeriggio in diretta live con Gino, radiodiffusione follonica, web radio.

Questa è la nuova canzone di Miss Keta e Miss Bashful e Ungoverned Girl. Tra breve ci collegheremo nuovamente con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento di notizie flash e poi guardiamo che cosa sta succedendo nel traffico nella nostra regione toscana con Viaggiare Traffico Informati in Toscana. Ah, che bella, un evergreen, ritroviamo la grande Giuni Russo. Dai, cantiamola insieme perché quest'estate è meravigliosa, è mediterranea.

giusto il tempo per ascoltare un disco ancora insieme a voi e poi avremo l'occasione per salutarci e dare il proseguo alla programmazione di Radio Diffusione Follonica. Vi ricordo alle 19:30 arriva Soulful House, Vibes on the Air. Adesso Lola Young, la ricordate? Messi.

È stato un piacere essere con voi questo pomeriggio, mercoledì 15 luglio 2026. Grazie mille per aver partecipato ed essere stati numerosissimi all'appello nel nostro talk tradizionale del pomeriggio, aspetti positivi e negativi di questa stagione estiva 2026. Grazie, grazie, grazie di cuore. Per seguire la nostra programmazione e il nostro palinsesto, quello che accadrà prossimamente nei nostri giorni qui in diretta su Radio Diffusione Follonica, seguite il nostro sito radiodiffusionefollonica.it. Troverete anche il player nella prima pagina in home page per ascoltare la radio in diretta. Trucca il bottone, spugge il bottone. All'interno del sito ovviamente le notizie degli speaker, le nostre classifiche, previsioni meteo e tanto altro. I nostri social, mi raccomando, un like su Facebook, Instagram e TikTok e poi scaricate la nostra app ufficiale, l'app di Radiodiffusione Follonica da Apple Store e Google Play. Non mi resta che augurarvi una buona serata. Ritorneremo prestissimo qua in radio, sicuramente a CW100. Buonasera, grazie per essere stati dei nostri. Buona serata, ciao ciao ciao ciao da Gino.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Loggero, gioielliere di Gallo di Grinzani in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone oltre a una società. Le ipotesi di reato: bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Italia divisa in due dal meteo. La terza ondata di calore è nella fase più intensa, ma al nord forti temporali rischiano di causare pericoli e danni. Allerta arancione a Milano per la pioggia e il forte vento. 7 bollini rossi oggi. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Domani saranno 15. Il presidente americano Donald Trump non ha esclusa la possibilità di uno schieramento di truppe sul terreno in Iran, sia pure limitato all'isola di Karg. Ed ha aggiunto che a volte può essere necessaria una campagna terrestre, ma che sarebbero altri a condurla per gli Stati Uniti. Tour de France ora. Søren Vierengsfold trionfa nella tappa numero 11 della Grand Boucle. Sul traguardo di Nevers ha giocato d'anticipo, beffando sia Koji che Philipsen in volata. Dopo la maglia gialla di Troen, la 1X Mobility si toglie un'altra soddisfazione. Pogacar resta in testa alla classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 167 202 chilometri di coda tra Pisa Centro e Barriera Livorno in direzione Rosignano. Passiamo sulla Fipili, dove ancora per traffico intenso code in uscita alla Strassigna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze, per un intervento edile domani 16 luglio in orario 9:17, circolazione interrotta in via delle Panche tra Largo Caruso e via Spinucci e in via delle Montalve tra via Spinucci e via delle Panche. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La D di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci e qualche temporale tra il pomeriggio e la sera su centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi in Sardegna.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House, ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio. Innanzitutto, se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque.
2: Grazie di avermi invitato. Sono onorato di essere qui a questa trasmissione. Quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
1: Anche se la Croce Rossa Italiana a livello,
2: non ha bisogno di presentazione.
1: Comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del vostro, nostro, perché io anch'io faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
2: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale. E quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano, è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, e affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata, abbiamo fatto in piazza la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. E la nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
1: Certo.
2: Con entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
1: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
2: Ci saranno sicuramente.
1: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza, cioè passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa, almeno a Follonica dicono così, no? È passata la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
2: Beh, sì, sicuramente, come hai detto te, l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari. Accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. E infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione. Organizziamo corsi di primo soccorso.
1: Quello poi ne parliamo anche dopo, comunque più dettagliatamente.
2: Diciamo l'attività a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza ma tutta un'altra serie di attività.
1: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari?
2: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonica sia comunque sempre vivo.
1: Sì, infatti è questa una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo,
2: siamo
1: Antonio.
2: Nel mezzo. Vabbè, più vicini al pensionamento,
1: anche se siamo stati in adolescenza.
2: È vero,
1: facendo parte
2: abbiamo
1: di questa,
2: iniziato con l'adolescenza.
1: Con l'adolescenza. Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica, ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: porta Radiodiffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store. RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e il comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
2: Ah, sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da mettere, da dedicare alla Croce Rossa. Quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
1: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità è la base,
2: è la cosa principale.
1: Poi tutto viene da sé,
2: tutto
1: insomma,
2: viene da sé, si impara e giusto. Ognuno ha possibilità
1: di andare a trovare il posto giusto,
2: esatto,
1: all'interno
2: dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
1: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
2: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, ma anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto uno dall'anno scorso lo sportello sociale. Sportello sociale che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere. Quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
1: Certo.
2: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari e alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
1: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto.
2: Certo.
1: Alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
2: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità, comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque, quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
1: Infatti sentiamo a giro la sirena
2: suona l'ambulanza tutti i momenti.
1: Che suona ogni momento del giorno e della notte. Bene, dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. E infatti nessuno si salva da solo, e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
2: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas, abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. E quindi questo credo sia una cosa importantissima.
1: E questo è appunto la base. La base che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo. Cioè, sono sicurissimo che richiede molta energia, sacrifici e molta, molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o ti ha dato più la soddisfazione più grande?
2: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
1: Del Covid, certo.
2: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi con decisioni difficili, grande senso di responsabilità, e tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai. E

0: hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
1: Ah, sì.
0: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra cittadinanza.
1: Sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
0: Uno dei nostri sette
1: principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
0: E come ho detto prima
1: fa.
0: È forse
1: e credo
0: quello
1: sia più fondamentale.
0: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
1: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, sì, per far parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, con progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
0: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale che ci siamo dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. Potremo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza,
1: possono
0: salvare una vita in attesa che
1: abbiamo
0: arrivino.
1: Visto proprio in questi giorni,
0: esatto,
1: ci sono
0: questi
1: stati
0: giorni che abbiamo proprio avuto
1: la prova concreta
0: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
1: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno. Più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa, e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo. E per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello,
0: sì,
1: e poi
0: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
1: Non
0: c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri.

0: aiuti materiali, quindi donazioni, sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
1: Siamo come ho detto, sì, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale, però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato anch'io questo nostro invito.
0: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
1: È stato un piacere anche per noi.
0: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie di cuore a voi.
1: Ti ringraziamo veramente tanto.
0: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
1: Sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radio Diffusione Follonica. Continuate a stare con noi, con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La Didi Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La Didi Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Cronaca in apertura. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Ed è attesa per domani la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Il verdetto arriva a quasi 8 anni dalla tragedia avvenuta il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. La DIDI Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, ha scritto una lettera di scuse ai familiari delle vittime. L'Aula della Camera ha approvato a scrutinio segreto l'articolo 1 della legge elettorale. I sì sono stati 208, 143 no e 3 gli astenuti. Si tratta del cuore della legge, un sistema proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e con l'indicazione del candidato premier. Un coprifuoco dei social media notturno tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i 16enni e i 17enni. Il governo del Regno Unito vuole introdurre un blocco orario delle piattaforme per scoraggiare l'uso degli smartphone tra gli adolescenti. Il piano, se approvato, entrerà in vigore nel 2027. Si gioca alle 21 italiane la seconda semifinale dei mondiali di calcio 2026. In Georgia, all'Atlanta Stadium, si affrontano Inghilterra e Argentina. Chi vince giocherà la finalissima contro la Spagna, mentre chi perde sfiderà i francesi nella finale di sabato per il terzo posto. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1970.
2: Ho visto un uomo che

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: trasmissione folklorica. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

0: È l'una e due minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: ...1967...
2: Perché

0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it